guionisti igual mie quel mi disse e stati umani spostetti ne tanti li disse se gualo se mica ne cavalo la caio mottoni mia